dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy, comedy, comedy orchestra illusa Napoli. E poi

0: sguardo di donna che ti fulmina, come di, come di, come di, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli, come di, come di d'ange.
1: La Macchia Radio.
2: Ilyen hangot ad ki a hal.